Bude voi, rogon noi! Bude voi! Roto! Irene rote torero! Mi voi no, curia, parai! Kite hilo!

0: fatto morire, te mo. Però te to hito ni fa e pozzo na i te wi ma. Ho quanto na tavola. Ho quanto na agua. E paravaro tonu, te parava. E va coco tui. E ho te coi.
1: E ho te coi.
0: E ho te coi.